wana kowa nasili rikanoa ifasili nemebuka lokenenu koino isifai manasili patafu isogua bata lokenenu Kangwane na wane sifu ebinudo Manasile patafu Nke wabata Lozienu Kadina mwenye sifu ebinudo Nezinu unafa Manasile patafu Ezinu unafa ekewa Yabu kainze lukene na asile Makanasile ne mebive

Bimba Zambedi Zambi. Womo Zambedi Zambi. Kanda Zambedi Zambi. Kanda Zambedi Zambi.